0: Livaramene! Livaramene!
1: Zoa! Iumi strano! Zay vatandela! Kama vita mjuku anatin rano, selan vay! Manda babsak telo! Umeku nyatsaskan fanangaku! Ari!

0: fandaora isorasanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'iray ora.
2: You've always been, yeah.

io sono stato nefarania la sis a medleini che ho firme a shmilki zaira si causa ya a tulchon zena gata castiwa hadi nuk fa makafian kuyena ukmera kamna yam zoftun zauyo